si sentirono per di sotto le campane ad indonare. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicciccio di botto mi venni

pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra viverà, e il nonno.